spinta come vorrei, per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccami sta mierda, ehi!